0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Temin Palagini, la canzone era Dracula. Buongiorno, buona domenica a chi si è svegliato e ha deciso di fare tutto decisamente con grande calma, perché si può anche questo la domenica mattina. C'è Fabio Concato con O Bella Bionda da Radio San Marino.
1: Sono

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: È arrivato il momento in cui adesso vi facciamo sentire qualcosa in anteprima, ed è lo spazio che riguarda quelle che sono le novità. Quando vi dico anteprima, sono i futuri numeri uno di domani, le future new entry per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale, che troverete anche in questa domenica con Brunello Golini nelle 50 posizioni più forti della settimana. Pronti a sentire il ritorno di Olivia Dean, che si intitola Baby Steps. Eccola.
0: Ascolti i successi di domani.

Olivia Dean, Baby Steps, fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. Mi stavo chiedendo, ho una domanda da farvi, no? Allora, quanto vi ha appassionato Barbie il film, ecco, per darvi un'idea? Beh, sicuramente è stato un successo, se ne è parlato molto, incassi importanti, si è parlato subito di un Barbie 2 che a quanto pare però sarebbe a rischio, sì, perché sta circolando con insistenza la notizia che la Warner Bros., che dovrebbe iniziare la produzione e ha pochissimo tempo per poterlo fare, fatichi a trovare un accordo economico con il cast principale, e questo noto franchising potrebbe avere anche una battuta d'arresto. Adesso stiamo a vedere, magari, ecco, alla fine lo troveranno questo accordo, chissà. Ai posteri l'ardua sentenza. Nell'attesa dell'ardua sentenza dei posteri, fra poco sentiremo nella compilation Samurai J Flamenco Paranoia, Dante Thomas con Gay di Don apre la sequenza.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Questa è Radio San Marino, è arrivato il momento adesso di aprire lo scrigno della nostra collection per farvi sentire qualcosa di speciale, come accade ogni ora. Vi sto per portare nel 1977, quando Pino Daniele pubblica questa meraviglia, ovvero Napule è.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Pino Daniele con Napoli su Radio San Marino in questa nostra domenica mattina. Buongiorno a chi sta facendo colazione, ci ha scelto come compagni di viaggio, a chi ha deciso di farsi una bella camminata stamattina sfidando anche un po' l'umidità e il caldo e ci sta ascoltando negli auricolari. Buon ascolto, buona giornata e bentrovati anche a voi. Ad agosto, sotto le chiome dei boschi urbani di Seul, i termometri hanno registrato una riduzione di 1,8 gradi rispetto alle superfici costruite, usate come riferimento. Il fresco prosegue anche durante la notte, quando cemento e asfalto restituiscono lentamente il calore accumulato durante il giorno. A misurarlo sono stati i ricercatori del National Institute of Forest Science della Corea del Sud, che hanno installato dei sensori di temperatura e umidità in 17 siti della capitale: boschi di conifere, latifoglie e specie miste, parchi alberati, prati e piccole isole verdi circondate dalle strade. Sono ovviamente i luoghi che sono stati studiati e diciamoci la verità, se una città ha tanto verde ha moltissima opportunità di respirare anche quando le giornate diventano complicate come quelle che stiamo passando, ovviamente con le temperature record di questi giorni. U2 sono tornati, Street of Dream.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
17: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
18: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 8.
19: Radio San Marino.
20: Radio San Marino, meteo.
21: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera. Temperature massime in ripresa di qualche grado con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Picchi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
18: Parte ufficialmente la seconda ora del mio appuntamento qui su Radio San Marino. Io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente vi sto accompagnando, salutando tutte le persone che sono in quei luoghi caldi caldi. Il primo pensiero è per voi. Sto pensando alle cucine, sto pensando a quei luoghi che gioco forza magari non hanno condizionatori, oppure quelli che stanno anche un po' congelando, in questo caso che lavorano nei supermercati. Anche le farmacie non scherzano, perché purtroppo, ecco, i farmaci debbono essere tenuti ad una certa temperatura. Allora, buongiorno, bentrovati, buona domenica, fra poco Toni Braxton, cominciamo intanto da Saif. Weekend.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Con i Braxton, con Unbreak My Heart, siete su Radio San Marino. Certo che essere tifosi del Como Calcio è veramente, direi, difficoltoso, e mi voglio trattenere nei termini, perché insomma la squadra, o meglio la direzione, il direttivo, chiamatelo un po' come vi pare, ha stilato una specie di regolamento per quanto riguarda i tifosi. Già, perché chi ha l'abbonamento e non va per 3 incontri consecutivi a vedere la partita senza avere dato una giustificazione della propria assenza, sentite bene, alla direzione della squadra, viene privato dell'abbonamento in corso, e voglio vedere uno se l'ha pagato, come fai, ma va bene, a parte questo, ma soprattutto gli viene impedito il rinnovo l'anno successivo. Poi ci sono tutta un'altra serie di deliri veramente preoccupanti, cioè io credo che non è una questione di caldo, è che stiamo perdendo proprio la misura delle cose. Comunque già solo questo, ecco, potrebbe aprire un simposio, quindi io ammiro per il coraggio i tifosi del Como Calcio, mi tocca dirlo assolutamente. Sentiamo adesso Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Su Radio San Marino c'era anche Beyoncé con Bessing, I Never Had. Buona domenica, siete con Roberto Bagazzoli fino alle 9:30. L'Uomo Ragno ha spodestato l'Odissea, Spider-Man Brand New Day con Tom Holland, e Zendaya sta volando letteralmente con gli incassi, ha fatto benissimo all'esordio, 168 milioni di dollari nei botteghini delle sale cinematografiche di Stati Uniti e Canada, e questa cosa continua imperterrita. Certo che la fan base appunto dell'Uomo Ragno è davvero tosta, no? E gagliarda, e devo dire che insomma anche sono film anche belli da vedere assolutamente, per cui qualcuno l'ha preferito all'Odissea, capisci? Vabbè, che dopo tutte le polemiche che ci sono state, sei andato a vedere l'Odissea, però tu non hai studiato, non conosci la storia, e perché il film non è una stupidaggine, ma il film è molto bello, devo dire la verità, e quindi voglio dire, no? Studiato o non studiata, le trasposizioni sono sempre molto difficili da fare, almeno normalmente, figuriamoci per pezzi forti come l'Odissea. Comunque secondo me è riuscito benissimo, diciamoci la verità. C'è Annalisa adesso con Esibizionista, questa è Radio San Marino, buongiorno.

0: Bingo e spingo, Tiziano Ferro protagonista qui su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. Siete insieme a Roberto Bagazzoli. Buongiorno a tutti coloro che si sono uniti alla Allegra Brigata magari proprio in questo momento. Parliamo di vacanze, certo che sì, insomma questi sono i giorni caldi, diciamoci la verità. Sono sempre di più infatti gli italiani che si affacciano sull'intelligenza artificiale facendosi aiutare per creare dei veri viaggi personalizzati. Bastano pochi prompt per ottenere itinerari su misura con destinazioni fuori dai circuiti tradizionali e troppo turistici e tante esperienze personalizzate di varia natura, soprattutto enogastronomica. L'intelligenza artificiale è diventata un vero e proprio consulente di viaggio in grado di organizzare anche lezioni di cucina in un borgo storico, il trekking tra le Dolomiti e tanti itinerari enogastronomici in base a quelli che possono essere i gusti. Questa fiducia nell'intelligenza artificiale sta portando a un cambiamento nel rapporto fra consumatori e tecnologia digitale, almeno secondo una ricerca che è stata fatta. Gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti. Il problema è che condividiamo dati sensibili e qui forse una riflessione credo che ci stia. Un'altra cosa fondamentale che ora che io vada, cioè, io qui mi perdo in chiacchiere, è arrivato anche il momento dei saluti. Vi aspetto come sempre domani mattina fra le 8 e le 10 qui su Radio San Marino. In arrivo c'è la nostra mezz'ora di musica con le Samarite e poi la voce di Katia De Monte. Intanto grazie e passate una buona giornata
1: su Radio San Marino.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
10: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro.

0: Azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Per la tua pubblicità.
2: Per la tua pubblicità.
1: 0549 88 20 06.
3: Estate 2006.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Buongiorno e buona domenica, sono Katia De Monte, siamo insieme qui su Radio San Marino fino alle 12:30 e direi che la prima domanda musicale di questa mattina ce la fa Noemi. Tu cosa fai questa sera? Tra poco l'ascolteremo. Io in realtà, prima di prendere impegni così a lungo termine, comincerei in realtà da una domanda leggermente più semplice. Abbiamo già deciso che cosa fare questa mattina? Anzi, noi nelle prossime ore parleremo dei complimenti che rimangono davvero nella memoria, scopriremo perché alcune persone danno un nome all'automobile, alla macchina del caffè, addirittura pensate alla stampante che normalmente riceve un nome soltanto quando si blocca, e poi vi racconterò la storia di una cover diventata molto più famosa dell'originale. Allora, musica, curiosità e tutto quello che può rendere piacevole questa nostra parte della giornata, come vi dicevo, insieme fino alle 12:30. C'è 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, poi vi ricordo le nostre pagine social, ci trovate su Facebook e su Instagram come Radio San Marino. E allora dai, cominciamo alla grande con la voce di Noemi.

detta bene per farci vedere magari una qualità che abbiamo ma a cui magari non abbiamo mai dato un nome. E allora è proprio qui che i complimenti generici fanno sempre piacere: un sei bravissima, sei simpatico, stai bene, insomma. Però la verità è che quelli che ricordiamo poi davvero sono quasi sempre più precisi, del tipo: mi piace il modo in cui fai sentire le persone quando arrivano, oppure sai spiegare le cose senza mettere nessuno in difficoltà. Diciamo che quando si aggiunge un dettaglio, il complimento smette di sembrare una formula automatica e dimostra che magari abbiamo osservato davvero quella persona. Quindi magari potremmo anche provarci oggi, anziché dire soltanto qualcosa di carino, diciamo perché lo pensiamo, non costa nulla ma può veramente accompagnare qualcuno per molto tempo. Naturalmente anche bella maglietta rimane perfettamente valido, soprattutto se l'abbiamo appena comprata e stiamo cercando conferme. Però insomma, il bello poi dei rapporti umani è sicuramente quello di non rimanere in superficie e andare in profondità, con leggerezza ma in profondità.

0: Angie Fede, e qualche volta diciamo che appena scopriamo dove siamo e quando possiamo educatamente andarcene, abbiamo già deciso questo posto non mi piace. Succede che, ne so, entrando a una cena, una festa, in un locale, in una situazione nuova, diciamo che i primi minuti sono sempre un po' strani perché dobbiamo orientarci, magari siamo lì, dobbiamo trovare il nostro spazio, capire un po' il tono delle persone, e allora potremmo adottare quella che viene chiamata la regola dei primi 10 minuti, cioè non giudicare immediatamente ma concedere ad esempio ad una situazione il tempo di presentarsi prima di dare la nostra sentenza, che non significa rimanere lì 3 ore in un posto che non ci piace, in cui stiamo male, significa però non scappare mentre magari l'evento piuttosto che la serata si sta ancora in qualche modo lasciando le scarpe. Poi dai, lo sappiamo, alcune delle storie più divertenti iniziano con "non volevo assolutamente andarci". Dai, proviamoci la regola dei 10 minuti. Intanto Wiz Khalifa fa Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

Will to Power, baby, I love your way. Noi esseri umani riusciamo ad affezionarci talmente tanto a certe presenze quotidiane da dare un nome addirittura agli oggetti. C'è ad esempio, come vi anticipavo prima, chi battezza l'auto, chi parla con la macchina del caffè, chi presenta ufficialmente il robot aspirapolvere agli ospiti e chi ha un rapporto molto complicato anche con la stampante. Diciamo che dare un nome ad un oggetto lo rende più familiare, gli attribuisce una sorta di presenza, una sorta di carattere. Curiosamente, più quell'oggetto è imprevedibile,

Allora, ho una new play della settimana bellissima, perché qui ci sono due icone, due storie musicali molto diverse, un incontro veramente costruito per farci ballare. Sto parlando di Chaka Khan e Snoop Dogg, che arrivano insieme con un singolo che anticipa Shaqzilla, nuovo album della cantante in uscita il 18 settembre, primo progetto completo dal 2019. Intanto ci ascoltiamo il loro singolo, si intitola Boogie in My Soul.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogie in My Soul. Lei ha attraversato il soul, il funk, il pop, il jazz e insomma la dance. Lui ha portato il proprio stile praticamente ovunque insieme. Diciamo che non cercano di sembrare qualcosa di diverso, ma proprio mettono due identità riconoscibilissime dentro questa canzone nuova, che personalmente mi piace tantissimo, ed è questo che secondo me rende interessanti certi incontri tra generazioni musicali, perché non è che si tratta poi di stabilire chi appartenga a quale epoca o chi stia entrando nel territorio dell'altro. Se la collaborazione funziona, le etichette veramente diventano improvvisamente poco importanti. Tra l'altro Shaka Khan a 73 anni prepara un album con Snoop Dogg, Sia e Lenny Kravitz, insomma una formazione che sembra decisa estraendo i nomi da tre cappelli completamente diversi, che proprio per questo incuriosisce moltissimo. Diciamo che quando il groove funziona, la carta d'identità può tranquillamente rimanere nel portafoglio. Adesso invece noi tre brani tutti di fila, la nostra Summer Compilation si apre con Irene Grande.

0: 19:15. Invece al Palazzo Sums ritroviamo inarrestabile personale dell'artista nigeriana Nidi Emefiele, tra pittura, collage, tessuti e installazioni. Invece questa sera la musica arriva al Campo Bruno Refi, 21:15. Eugenio Finardi si esibisce con la San Marino Concert Band, con i suoi brani riletti attraverso arrangiamenti orchestrali. Ingresso gratuito e stand gastronomici aprono alle 19:30.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
8: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
7: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
8: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
7: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
9: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
11: Ed ora torniamo al 1978 e uno dei musical più amati di sempre, ossia Grease. Anzi, in Summer Nights Danny e Sandy raccontano agli amici la stessa storia estiva ma in due versioni piuttosto differenti. Lui vuole apparire disinvolto, lei la ricorda con molto più romanticismo.

volta Olivia Newton-John con la loro Summer Nights. Diciamo che Danny e Sandy raccontano la stessa estate, ma ascoltandoli sembra quasi che abbiano partecipato un po' a due storie diverse, come vi dicevo prima. Questo capita anche nella vita, no? Chiedete a due persone come si sono conosciute, una ricorderà l'atmosfera, le parole, il tavolo, che ne so, dove erano seduti, e addirittura magari la canzone sottofondo, e l'altra magari dice era martedì oppure giovedì, comunque faceva caldo. Ecco, diciamo che la memoria non è una telecamera, conserva alcuni dettagli, ne elimina altri, ogni tanto diciamo che affida un po' il montaggio anche alla fantasia. Poi noi ripetiamo il racconto così tante volte che la versione diventa quasi, insomma, più solida poi dell'avvenimento, e il bello è confrontare i ricordi. Spesso nessuno magari possiede l'intera storia, però mettendo insieme magari due versioni ne compare una molto più completa, almeno insomma molto più divertente. E adesso noi invece passiamo alla nostra bella musica qui su Radio San Marino di questa domenica. C'è anche Achille Lauro con La città degli angeli.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Le 12 in punto qui su Radio San Marino, ancora buongiorno, io sono Katia e ci rimangono ancora 30 minuti insieme, anzi in questa ultima parte scopriremo alcune cose, innanzitutto perché scegliamo sempre lo stesso posto anche quando nessuno ce l'ha assegnato e perché sulle mappe il nord si trova in alto, nonostante insomma nello spazio poi non esistono realmente un sopra e un sotto. Poi ho altra bella musica nuova da farvi sentire, ecco, diciamo cose che promettono tutte molto molto bene, esattamente come la canzone che sta arrivando, due grandi voci, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Si ricomincia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

Caio, Down on My Knees, ancora buon trovati, buona domenica qui su Radio San Marino, dove si parla di cose molto leggere, perché domenica, la domenica ci piace stare un po' così. Anzi, volevo proprio farvi una domanda: non so se avete mai notato che in casa, oppure quando siete in ufficio, o addirittura quando frequentiamo abitualmente un posto, scegliamo quasi sempre la stessa sedia. Ecco, nessuno magari ce l'ha assegnata, non c'è il nome, non abbiamo firmato nessun contratto, eppure se la troviamo occupata per qualche secondo, ecco, ci sentiamo un po' vittime di una, non so, di una sorta di invasione di territorio. A tavola ognuno ha il suo posto, sul divano esiste un lato ufficiale, ad esempio in una sala d'attesa tendiamo a scegliere una posizione simile, che ne so, vicino alla finestra, lontano dalla porta, possibilmente con una buona visuale. E secondo me questa non è semplice abitudine, diciamo che quel posto diventa il punto il quale, dal quale magari sappiamo leggere lo spazio, e quando qualcuno ce lo prende, diciamo figurati, sediti pure, mentre dentro di noi è già iniziata una sorta di causa legale. Funziona un po' così tutto questo.

Che bello, un salto negli anni 90, e devo dire che per osservare il mondo abbiamo inventato le mappe sulle quali il nord si trova quasi sempre in alto, però ecco cosa volevo dirvi: non esiste una legge naturale che lo imponga, cioè il pianeta non ha realmente un sopra e un sotto, anzi nel corso della storia, pensate, le mappe sono state orientate in modi diversi. Molte carte europee medievali in alto c'era l'est, quindi la direzione del sorgere del sole, alcuni cartografi del mondo ad esempio islamico collocavano invece il sud nella parte superiore. Diciamo che l'abitudine che conosciamo oggi si è consolidata soprattutto con la cartografia moderna e con la celebre proiezione di Mercatore del 1569. Da allora nord uguale alto ci sembra talmente naturale che una carta capovolta ci dà immediatamente l'impressione che il mondo sia un po' sotto sopra. In realtà il mondo non si è assolutamente mosso, anzi abbiamo soltanto girato il foglio. Ecco, e dopo questa piccola rivoluzione geografica noi rimettiamo tutto al suo posto. Arriva lui con una voce meravigliosa, Bruno Mars, il suo ultimo singolo intitolato Oh My

Ed ora siamo prontissimi per scoprire insieme un'altra delle novità musicali che entrano nella nostra playlist qui di Radio San Marino, e vi dico che il titolo è già una contraddizione perfetta: Happiness is so sad, la felicità è così triste. Protagonisti Swedish House Mafia, Licky Lee, l'hanno presentata durante la residency del trio all'Ushuaia di Ibiza. Alla produzione c'è anche Max Martin e Oscar Holter. Sebastian Ingrosso ha definito il gruppo di lavoro, insomma, una squadra di Avengers.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. È un titolo che sembra impossibile, invece racconta una sensazione molto comune, no? Alcuni momenti felici contengono già una piccola nostalgia, forse perché sappiamo già che insomma non dureranno per sempre. E la musica conosce benissimo queste contraddizioni, perché esistono canzoni malinconiche su cui vogliamo ballare e dei brani magari pieni di energia che in realtà ci riportano un ricordo normalissimo, e non è che dobbiamo decidere se essere allegri oppure tristi. Qualche volta possiamo essere un po' entrambe le cose, possibilmente mantenendo il tempo, ed è arrivato anche il tempo dei saluti. Allora grazie per aver condiviso con me questa domenica tra oggetti con nomi propri, cassetti archeologici, mappe capovolte, musica e ovviamente versioni differenti della stessa storia. Io sono Katia De Monte, è stato un piacere tenervi compagnia su Radio San Marino. Godetevi il resto di questa domenica, qualunque sia il programma, e per accompagnarvi verso ciò che viene dopo, beh, non potevamo scegliere un augurio migliore. Giovanotti e Alfa con Buon Vento. Ciao a tutti, a domani mattina.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Tanto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20. Ma...

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
3: Ebbene sì, sono le 13.
4: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera. Temperature massime in ripresa di qualche grado con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Picchi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Ed è assolutamente inutile dire quanto questa previsione meteo ci abbia costernato nel registrare ancora una volta che il tempo manterrà queste temperature ancora per un po' di tempo. Scusate il bisticcio, ma questo è. Amici, comunque sia, buona domenica e se state mangiando, non lo dico quasi mai, buon pranzo. Come diceva il caro Francesco, ci augurava sempre buon pranzo la domenica, non vi ricordo. E ben trovati ovviamente da Gigi Restivo, qui presente e parlante, noi stoicamente non molliamo la presa, siamo sempre qui in diretta, lo saremo almeno io personalmente fino alle 15:30. Questa è la nostra tabella di marcia per accompagnare non solo chi di voi sta pranzando, ma chi sta lavorando. Perché anche la domenica, al 9 di agosto, mamma mia, viene male solo a dirlo, c'è gente che sta veramente sudando, è il caso di dirlo, per il nostro divertimento. Vale a dire tutti gli operatori della balneazione, ma anche la ricettività, vale a dire hotel, ristoranti, pizzerie, distribuiti tra la Repubblica di San Marino e la costa adriatica. Ci siamo per tutti. Io sono Gigi Restivo, partiamo subito con i Pinguini.
4: Estate.

stavo pensando, no? Sentendo questa In the Night the Weekend, spesso si spera che la sera si possa dormire un po' meglio. In realtà guardiamo il meteo, guardiamo le previsioni sul cellulare e non dicono altro che 28 gradi al massimo, che già è una gran cosa, ci sentiamo quasi soddisfatti. In realtà non è così, perché è un girarsi e rigirarsi per cercare il lato fresco del cuscino, che dopo 3 secondi è fatalmente incandescente e sudato. La vogliamo chiudere qui questa cosa? No, perché sentiamo più caldi o solo a parlarne. Direi che è molto meglio fare una cosa molto carina, divertirci con la musica più forte, che è quella di Radio San Marino. In arrivo c'è Alex Warren, Passenger.

che a qualcuno dà un po' di fastidio la sabbia bagnata, magari nel costume, ma vi giuro che al momento ci metterei la firma. Però mi piace partecipare alla vostra domenica, per esempio in spiaggia, ma non soltanto, sono diverse le situazioni. Voglio salutare tutti quanti gli amici che ci seguono direttamente dalla nostra bellissima Repubblica a godere in questo caso del fresco, magari sotto un portico, mi raccomando. Parliamo d'altro, parliamo di come i social hanno cambiato davvero il nostro modo di avvicinarci a qualsiasi cosa e anche alla lettura. Dici, fa eccezione? No, perché un tempo i consigli chi ce li dava? Non lo so, qualche rivista, qualche amico, la stessa TV. Adesso arriva TikTok e voglio dire, neanche la lettura è lontana da questo mondo. Basta aprire infatti un profilo che ti arrivano dei consigli di ogni tipo e c'è in particolare un hashtag che è BookTok, si chiama così, che è veramente una libreria gigante a cielo aperto, perché non ci sono solo recensioni ma reaction, perché la gente poi reagisce con le faccine. Per esempio, un libro è triste, spuntano lacrime, entusiasmo, gran risate, oppure commenti abbastanza chiari. Ne ho letto uno, dice: questo libro ti cambierà la vita, vabbè, in un video magari di 20 secondi. Il punto interessante è proprio questo: non è solo l'editore, il critico a dirti cosa leggere, ma direttamente la community, sono lettori che parlano con altri lettori. Trovo che sia molto bello, infatti alcuni romanzi mi sono diventati virali, sono esplosi nelle vendite proprio grazie a BookTok. Insomma, che piaccia o no, i social stanno cambiando anche questo, il modo in cui scegliamo cosa leggere. E forse per una volta diciamo che non è detto che sia un male, no? Perché alla fine, se una storia ti arriva, non importa se te l'ha consigliata un libraio o un video su TikTok. Per esempio la musica, vi consiglio LB1, eccola.

0: Ecco, abbiamo sfregato anche stavolta la nostra lampada magica con Cristina Aguilera da un'estate di tanti anni fa. Invece in questa domenica 9 agosto, che succede agli ascoltatori di Radio San Marino? Che alcuni secondo me se la stanno anche passando molto bene, no? Per dire, saluto per esempio un nostro amico che ci scrive da Riva Azzurra sotto l'ombrellone con Radio San Marino tutto volume, buona domenica. Ma come si fa a darvi torto? Ombrellone, mare e musica, direi che è la ricetta della felicità. Almeno oggi è questa, tenetevela stretta e divertitevi. Poi un saluto da Acquaviva, siamo in Repubblica, pranzo di famiglia appena finito e adesso ci rilassiamo con voi. Ecco, questo è il momento bello della domenica, quando non c'è più fretta, ci si può godere un po' di buona musica senza problemi. Ma un saluto anche da Paola di Cesenatico, direi che direi che manca solo un po' di brezza un po' più generosa, per il resto il programma è perfetto, vi capisco molto bene. Saluto anche a Montegiardino, dove c'è Andrea, fa caldo ma resistiamo. Caro Andrea, siamo tutti quanti sulla stessa barca, ormai anche trovare un angolo d'ombra è diventata una piccola impresa. Rinfreschiamoci con questa dolcissima canzone di Olly, che ci augura buona domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sì, sì, c'è veramente molto sole. Grazie comunque Olly questa domenica. E questa domenica d'agosto è anche una domenica fatta di scoperte musicali, cioè quei brani che magari senti per la prima volta, ma sono sicuro che dopo pochi secondi ti faranno già pensare a ritmi solari, atmosfere belle, quella voglia di stare fuori fino a tardi, magari anche oggi, perché arriva una nuova proposta, secondo me perfetta per questo periodo, al 9 d'agosto. Loro sono Loi e l'altro è David Puente. E questa è Golden Summer, novità.
2: Ascolti i successi di

0: Che sia davvero un'estate meravigliosa per tutti quanti, amici e amiche di Radio San Marino. Cominciamo da vivere bene questa domenica. Per esempio, voi che state godendovi una bellissima zona del bel paese, perché ogni tanto ce ne dimentichiamo, presi come siamo dalla routine di sempre. Poi però arriva questa ricerca che stavo leggendo, che ci ricorda una cosa semplice, che la penisola italica continua a essere uno dei posti più desiderati dagli europei. Più di una persona su due dovendo scegliere una vacanza, amici, indica proprio l'Italia. E la cosa più curiosa è che non ci scelgono principalmente per lo shopping o per la vita notturna. Quello che conquista, amici, sono le città d'arte, sono i borghi pieni di storia, sono i siti archeologici, sono i musei e naturalmente tutto quello che passa dalla tavola. Mica ci dimentichiamo che c'è una cucina favolosa da noi. In pratica ci invidiano quello che spesso abbiamo sotto casa o dentro casa. Forse è proprio questo il bello, eh? In poche ore, pensateci, possiamo passare dal mare alla montagna, per esempio Costa e San Marino, da una piazza rinascimentale a una medievale, a un piatto che racconta un sacco di tradizioni. Insomma, ogni tanto, amici, vale la pena guardare dalle nostre parti con gli occhi di chi arriva da fuori, perché è veramente una cosa pazzesca. Ci si accorge che viviamo in un luogo davvero speciale, amici. E con questa meraviglia continuiamo con una delle nostre fantastiche summer compilation. In arrivo Emma con Fabri Fibra, Antidroga, Mark Ronson, Bruno Mars, Autumn Funk. Cominciamo con The Black Eyed Peas.
1: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Kościoła.
1: Noi e David Puentes, Golden Summer.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
11: Su Radio San Marino, una grande novità. One more time. Torna la magia del sim.

0: Le tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ci sono canzoni del passato che sono uscite l'estate, ma non hanno bisogno di essere un tormentone per restare nella nostra memoria, perché sono quelle che hanno un'atmosfera particolare, che hanno un suono riconoscibile. Ecco, il caso di un brano che è uscito proprio in quell'estate del 1985. Raffinata, elegante, malinconica. Double, The Captain of the Heart.
2: Rivivi insieme a noi le

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: E quando abbiamo superato abbondantemente le 14, vi dico ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica 9 agosto a tutti quanti, ciao da Gigi Restivo. Noi siamo qui stoicamente resistenti in questa caldissima giornata, per la verità, diciamola tutta, noi siamo belli climatizzati e non ci possiamo lamentare. Però spero che anche voi stiate in una situazione quantomeno accettabile, mi raccomando. Parleremo fra poco dei nostri carissimi amici animali, non ce li dimentichiamo, soprattutto durante questa stagione. Finalmente si possono portare con noi in albergo, in molte spiagge, ma vedremo un po' di conoscerli un po' meglio. Fra pochissimo qui.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

In quel periodo Paris Hilton, proprio lei, si era concessa o regalata una canzone. Dice, vabbè, come spendo questi spiccioletti oggi? Affitto uno studio e canto una canzone. La cosa particolare è che quella canzone in quell'estate, nel 2006, si sentì veramente tantissimo e quindi l'abbiamo riascoltata per suggellare quell'anno. Invece vorrei farvi immaginare una scena che probabilmente chi ha un cane o un gatto conosce bene, cioè si esce di casa, si apre il cancello, si pensa già alla giornata che ci aspetta e in un attimo il nostro amico a quattro zampe va per l'avventura. Attenzione, non parlo di abbandoni, ma di quelle fughe improvvise che possono capitare a chiunque. Una ricerca condotta su migliaia di animali domestici ha scoperto una cosa curiosa, cioè il momento più a rischio non è la notte, ma proprio le 8 del mattino, cioè proprio quando si esce di casa, si va di corsa al lavoro. Tra i più intraprendenti, diciamo così, ci sono alcune razze, esistono proprio quelle, sono il Border Collie, il Jack Russell e l'Husky, ok? Ho accennato prima a gatti, dice anche loro sì, perché alcuni gatti spiccano, diciamo così, per intraprendenza e sono i siamesi che evidentemente hanno ancora un forte spirito, come dire, da esploratori. Morale, a volte veramente basta pochissimo, un attimo di nostra distrazione, e chi vive con un animale probabilmente sa che dietro quella faccia dolce, innocente, c'è un piccolo Indiana Jones. Quindi se in questo momento il vostro cane o il vostro gatto è tranquillo sul divano, magari state attenti, eh? J-Ax.

Ricordando l'estate del 1998 con Alexia, lei era veramente una regina incontrastata in quella stagione. Intanto torniamo all'estate di oggi, questo 9 di agosto, vuol dire novembre, è il desiderio probabilmente. Va bene, saluti al 335-104-1027. Ciao Gigi da Faetano, domenica tranquilla, un po' di fresco e tanta radio in compagnia. Ecco, Faetano è uno di quei posti dove il ritmo sembra rallentare, secondo me. Quindi perfetto per un pomeriggio d'agosto come questo. Un abbraccio anche a Luca di San Leo, vi ascoltiamo mentre ci godiamo un po' di panorama. Esatto, praticamente siete i nostri dirimpettai. Ci sono luoghi che anche l'estate regalano sempre qualcosa di speciale, però c'è anche Marina Centro, quindi c'è Rimini. Ciao Luisa, ciao. Pausa gelato obbligatoria dopo pranzo. Direi che con questo calduccio il gelato non è un peccato di gola, diciamo che è una necessità che deve pagare il paese. Ciao Radio San Marino, vi scrivo da Bellaria, giornata di mare conclusa, ora solo relax. Ma come, va via adesso? È il momento più bello da qui in poi. Comunque, evidentemente hai già ricaricato le tue pile, va benissimo così. 335-104-1027, dovunque siate in questo momento, un saluto da noi. Veniteci a trovare sul nostro WhatsApp, mandateci un messaggio, una foto, insomma, quello che volete.

Feels like I'm falling in love. Quanti amori sono nati in questa stagione? Diciamo che l'estate è sempre un pochino ruffiana, riesce sempre a farci battere il cuore per qualcuno, cuore che magari batte solo per qualche mese o chi lo sa, magari getta le basi per qualcosa di più concreto. Salutiamo i nostri Coldplay su Radio San Marino, Cherry Styles.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

quando ancora i duetti non erano così popolari come negli ultimi tempi, e quindi parliamo di un po' di anni fa, c'erano J-Ax e Neffa che si facevano chiamare per l'occasione i due DP, che fare a meno di te. E non possiamo fare a meno di sentire novità musicali anche al 9 di agosto, perché ci sono voci nuove che arrivano con una identità precisa, raccontano emozioni e storie. Quindi vi presento un nome nuovo, si chiama Amélie ed è giovanissima, porta questa canzone dal titolo molto curioso ed è quasi come una risposta a un pezzo del grande Lucio Battisti. Lei si chiama appunto Amélie e questo è il suo nuovo singolo, perché si chiama curiosamente Non è Francesco. Ce lo sentiamo?

insomma, un bel campionario di ragazzi ha menzionato Amélie, non è Francesco, novità di questo periodo, di questa calda estate 2026 su Radio San Marino. Prima parlavamo di animali, ma è un tema che ritorna spesso, quindi vi chiedo, siete tra quelli che quando vedono un micino per strada si fermano sempre? Ecco, io sono tra quelli. Comunque, la notizia è anche per voi, praticamente un invito a nozze, perché esistono posti nel mondo dove i gatti non sono semplicemente presenti, sono proprio i padroni di casa. Partiamo per esempio dal lontano Giappone, dove c'è un'isola meravigliosa nell'arcipelago di Shikoku che è conosciuta come l'isola dei gatti. Potete capirlo, lì praticamente i mici sono di più degli esseri umani, certamente è un'invasione vera, micesca. Si muovono liberi, vanno tra le case dei pescatori, vanno sul molo, un posto meraviglioso per gli amanti dei felini, ok? Poi, vabbè, lo sapete, no? Istanbul, la chiamano anche Catstanbul perché è la città dei gatti. Chi c'è stato probabilmente se ne è accorta, perché sono dovunque, nei vicoli, nei mercati, davanti ai negozi, insomma, una città che però ha trovato un suo perfetto equilibrio, e i gatti sono amatissimi, tanto che ognuno ha fuori una scodella con l'acqua e il cibo, si sa mai che passa qualche micio, e passano. Però anche in Europa, non ci credete, sì, Amsterdam ha la sua anima cat friendly, perché ci sono bar specializzati dedicati a loro, ma anche una vera e propria casa galleggiante, di quelle che si vedono nei canali, che è una specie di rifugio sull'acqua, cioè vale il viaggio solo per vedere questo. E poi per finire c'è anche qualcosa di tutto italiana, e sì, c'è un paese che si chiama Ciubiz, sì, esiste, ed è in provincia di Udine, praticamente è un borgo minuscolo, però i gatti appunto sono più dei residenti umani, è un posto incredibile, però esiste davvero. Quindi se avete del tempo, non volete andare lontano, io andrei a trovare questo paesino Ciubiz, che magari anche è bello, oltre a essere cat friendly. Per tutti gli altri, una bella summer compilation, dai, arriva Gaia con Bossa Nostra, Alex Party, Warm Me Up, cominciamo con Spiller.

Eccoci, allora una bella serata quella che si prospetta a San Marino, fatta di musica con una voce fantastica che ha segnato la storia della musica d'autore italiana, perché in Piazza Sant'Agata alle 21:15 arriverà Eugenio Finardi e insieme a lui ci sarà la San Marino Concert Band, quindi sarà una serata tra rock d'autore ma anche reinterpretazioni con questa grandissima orchestra che tutti quanti noi amiamo, quindi i classici mi vengono in mente come Extraterrestre, Musica Ribelle e tante altre, saranno reinterpretate in questa chiave veramente nuova. Tutto gratis, eh? Piazza Sant'Agata questa sera a San Marino 21:15 con Eugenio Finardi e la San Marino Concert Band.

0: Sun. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

Ci sono canzoni che non hanno bisogno di essere il tormentone dell'estate per diventare un ricordo. Basta sentire, secondo me, giri di note, tipo un pianoforte, e subito ti arrivano in mente persone, momenti, magari un viaggio in macchina, una sera d'agosto, quelle estati degli anni 90 che sembravano non finire mai, con gli 883. Come mai?

Noi in Pelituri siamo sempre qua a portare frescura alla mente, speriamo, amici. Questa è Radio San Marino, abbiamo già superato le 15, c'è la mezz'oretta da passare insieme con me, che sono Gigi Restivo. A proposito di Carlo, se ne parla tanto, ma forse il vero problema non è quando siamo in spiaggia o di settimana quando lavoriamo, e quando arriva la sera, amici, vorremmo soltanto dormire, perché ci sono notti, lo sappiamo, in cui la camera sembra trattenere tutto il calore della giornata e poi ci si ritrova a fare avanti e indietro nel letto per rinfrescarci. Qualche consiglio ve lo daremo noi fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: You're gorgeous è un bel complimento che si può fare a una persona, no? Quando si stima veramente tanto. Canzone che ci riportava al lontanissimo 1996. Lui nel frattempo, tale Baby Bird, è stato perso così dai radar. Succede non di rado, però le canzoni ci ricordano tante cose belle, così come il caldo ci ricorda che dormire è veramente un problema. Come si fa? Condizionamento? Sì, certamente aiuta, però non tutti lo hanno, non tutti lo vogliono tenere acceso durante tutta la notte, specialmente non sempre è la soluzione, diciamo così, migliore. E allora piccoli gesti, si riscoprono piccole cose che magari facevano i nostri nonni, che però possono essere d'aiuto se non altro. Le famose persiane chiuse nelle ore più calde potrebbe essere ancora funzionante, e poi magari le apriamo la sera quando teoricamente dovremmo respirare un po'. Lenzuola, mi raccomando, leggere, magari rimandare poi la cucina pesante tipo forno, fornelli ad altri momenti. La verità è che quando si dorme male poi il caldo ce ne accorgiamo subito il giorno dopo, perché siamo meno concentrati, stanchi e ci innervosiamo un pochino di più. Vi è capitato? Ecco, quindi è importante tenere un po' di fresco in casa, e non è solo una questione di puro comfort, è quasi di buon umore. Poi ognuno ha il suo rimedio segreto: il ventilatore puntato verso il soffitto si dice che faccia bene, cuscino sempre dalla parte fresca, vorrei capire qual è perché io non lo trovo mai, la famosa doccia veloce prima di andare a letto. Diciamo che sono piccole strategie, le mettiamo insieme, magari qualcosa tiriamo fuori. E visto che questa sarà un'altra notte decisamente estiva, l'augurio è quello di riuscire a trovare il vostro angolo di fresco personale. Dai, mi raccomando.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

One Kiss, quanti baci con Dua Lipa, peccato che sono diretti a qualcun altro. Calvin Harris firmava questa canzone un po' di anni fa per l'estate del, dico l'anno? No, non lo dico. Voglio concentrarmi invece sull'estate 2026 perché anche oggi c'è una novità, anzi questa canzone sembra perfetta per questa giornata di sole, la voglia di stare fuori, ritmi che ti fanno pensare subito a questo momento, anche perché c'è un incontro di grandi nomi qui. Allora ci sono Selena Gomez, Benny Blanco, Becky G e questa formazione è tutta quanta da vivere perché l'atmosfera latina che ci mescoleranno sarà fantastica. Allora eccoli con Te Olvido, la la, insieme. Ascolta.

Zucchero, bacco per bacco su Radio San Marino, la radio che senti, una domenica calda e incandescente. E allora uno che sogna, sogna la notte quando si abbassano le luci e le tenebre ci avvolgono e

0: Ecco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
5: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
6: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
7: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
8: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati.

0: Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: Estate 1993.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buon pomeriggio. Sono le 16.
3: Vetrina Top 50.
4: Top 50.
3: Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
1: San Marino. Numero 50.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Numero 49.
3: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Vetrina Top 50.
9: Top 50.
10: Top 50.
11: Numero 41.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buon pomeriggio. Sono le 17. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
2: San Marino. Numero 33.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Numero 31.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 29.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sera.
1: Vetrina top 50. Top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 28.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 Settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50.
9: Numero 25.

0: San Marino Top 50.
1: San Marino Top 50.
0: Out of chart.
1: Out of chart.
2: San Marino. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buona serata. Sono le 18. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 17.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Numero 16.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Numero 15. Talk about

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Numero 11.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta

0: da nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, adrenalina.

0: un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
7: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica smack del 10%.
6: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
7: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Ok, ok. Yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco. Sei irritante, distratto. Siamo dell'arte ritratto. Per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
10: Col cazzo
9: meriti il fizzi di mischeta. Bevo birmi di seta. Sto in equilibrio sopra un

voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.

0: dei due. Republic!
1: E chiunque stesse guardando qualsiasi telegiornale, qualsiasi storia su di me, sono tutte stronzate, regà, sono libero come un uccello. Cucù, cucù! Republic!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterplay.
1: Buongiorno. È l'una. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.